Vi ascolta, sono un grotte con io in Spagna, siete del museo di Vipao che si tiene a nome Teresa Mora, le mamme piace. E se dicevo, Guggenheim, a chi empieza qui su giorno di storia, un día todo es posible, la teoría todo es imposible, las vías no son iguales.